sulla dimensione 16, dimensione sotto, ci pensiamo in 11, ma che era con quello della Cina, se ne uscì in Mauritania, mi girava un po' di casino, la radia che è un po' di casino.

Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, c'è un pezzo di musica che era con la cinese di Shirmore Italia, vicino a un pezzo di Gazi, la radia che è un po' di musica.